0: abbiamo una chance da qua. Signora, vuole darmi il tuo fa? E da ma come va bene? Da te lì c'è un po' di sto a venire? Metti la sena a casa, ma mi sei
1: niente.
0: Ti ho
1: Yeah,

0: so onyame di obabo awa mi ni e
1: kra24.com we speak the capital nene obana.